0: dirci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com. Los sonidos del baile en Flamenco Radio.
2: El baile del Guito y Enrique el Extremeño Alcante por Caña, en la Bienal de Arte Flamenco 1986, Sevilla.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Manolo Caracol cantando por malagueñas.

0: dirci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Fandangos, canta José de la Tomasa, le acompaña Manuel Silveria, en el homenaje a Antonio Suna en la Rambla 1993.